Cazzo mi disse bumba, bumba, bumba, tinta la bulla bulla bumba, bumba, rumba, bumba, ti batta la bulla bumba, rumba, bumba, tinta la bulla bulla bumba.

Ja russa veda go russa se fa russa russa russa Ja russa veda ga russa se fa russa russa russa Ja pressa is per ta capessa Ja russa con una mossa maliziosa la repassa. Wait, wait!

che la fa colombrina e che le chiusa a piccia sta rossa malubina di casa fide fa. E a gente vede che russa se fa russa russa russa e veda rossa casa fa rossa rossa rossa.

via, ed anche se non conta niente, evviva la sua nostalgia. Evviva l'arte che si ribella, e se non l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone, e non

0: današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Still, kompilacijskog albuma engleske grupe Joy Division. Ovaj album je 1981. godine objavio Factory Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: 87,7 Radio Rojc.
2: È una notte speciale, all'anfetamina. Luci che esplodono e schizzano su muri. Là dentro, una farfalla psichedelica bella, bellissima. Scatena batticuori e vertigine ovunque si posi. Si chiama Venus Napalm. Numero di catalogo 269V.

tu mi direi di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta, c'è tanto tempo ancora, il tempo d'una sigaretta.

tu mi dirai di sì o mi dirai di no. Passano i minuti, forse troppo in fretta, io guardo gli occhi tuoi fumando questa sigaretta.

Guarda come brucia questa sigaretta. Potevi dire sì, e invece hai detto no. Muore un dolce sogno, nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo